0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 2 e 13 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Techno Beat. Electro G.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 2 e 58 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 3 e 30 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 4 e 7 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

sognato di essere un indiano e morivo di fame. Ho sognato di essere un fucile e dovevo sparare. Ho sognato di fare la guerra, ma non posso più odiare. Ho sognato che cadeva la pietra.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

tra le robe finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante.

Cara droga, ti detesto per la gente che ancora ucciderà per te, per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi, travestita da compagna che si offre nuda solo per amore, in un letto di piaceri artificiali tu mi sfidi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 4 e 45 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 5 e 30 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 6 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
2: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
1: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
2: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzinuovi, Viale Adua 36.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 7:23.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sono le 7:33.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super, la radio amica.

0: Sono le 7:59 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super ti tiene compagnia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
2: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
1: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
2: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 16 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Sei su Radio Super e si sente!

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 8 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabino.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
2: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
1: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
2: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Radio Super, la giusta sintonia.
6: Sono le 9:01.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 9:44 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
5: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
4: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
5: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
6: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
7: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Oroboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
8: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
9: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 10 e 24 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il gruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
4: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
3: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
4: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzinuovi, Viale Adua 36.
5: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
6: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Oroboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
7: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
8: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
9: 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

per fortuna ancora a te, qualche amico caro che amico resterà.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 11 e 51 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
5: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
4: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
5: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Giorgio si vede dal mattino. Giorgio Conti Show. L'impossibile alla radio.
1: Ridi, ridi, ridi, ridi. Lui sempre ride, anche di venerdì. Ma chi l'ha detto che chi ride di venerdì piange per 3D? Dovremmo sorridere, se non ridere, ma sorridere sempre alla vita, perché quando ci svegliamo la mattina ci è stato fatto un grande regalo, un nuovo giorno. E non sappiamo per quanto tempo questo regalo arriverà puntualmente al nostro risveglio. Per cui godiamo a pieno. E dopo l'acqua di ieri, oggi è tornato il sole, anche se Ilario mi comunica che per esempio giù nella bassa Pavese, Lodigiano e comunque già dopo Chiari, stamattina ha fatto comparsa la nebbia, non quella cattiva, quella a tratti, però ti capita di entrare nella nebbia, poi esci, becchi un sole che ti acceca, poi rientri nella nebbia, per cui mi raccomando prudenza se venite da quelle parti. Buon Giorgio, anche oggi in diretta dalla sala ovale del piccolo emirato di Polaveno va in onda un'altra puntata del Giorgio Conti Show. Essendo arrivati a venerdì, naturalmente l'ultima della settimana, siamo rigorosamente sul canale 788 della vostra televisione oppure su tutte le piattaforme, quindi sulle radio DAB, sui vostri cellulari, PC, computer, tablet. Cercate naturalmente Brescia Sat e poi all'interno troverete Radio Super, cliccate e in questo caso mi sentite veramente dappertutto, oserei dire in tutto il mondo effettivamente, perché io ho tanti miei fans, non tanto come Giorgio Conti ma come Atrium, che mi seguono dall'estero. C'è un numero di telefono per partecipare al nostro programma, il 351 40 41 42 3. Per partecipare cosa significa? Io magari, non so, potrei lanciare anche oggi un argomento, magari potrei non lanciarlo, però mi fa piacere ricevere le vostre telefonate, quantomeno per un saluto, ed essendo venerdì, per augurarci un buon fine settimana in questo mese di ottobre che, ripeto, profuma di castagne, di funghi e anche di caccia qui dalle nostre parti, da godere naturalmente un po' come a Roma, come una bella ottobrata che ci dà la possibilità nelle ore più calde di poter ancora tranquillamente uscire e farci una bella passeggiata, una bella pedalata. Pronto?
2: Ciao Giorgio, sono Dorothea, a provincia di Rodi.
1: C'è nebbia lì?
2: No,
1: non c'è,
2: c'è il sole.
1: C'è il sole.
2: Però ieri sera ha fatto prendere una paura.
1: Perché?
2: Sole temporanei.
1: Davvero?
2: Sì, ieri sera sì.
1: Vi siete temporalati?
2: Sì, sa.

0: Bene,
1: ciao,
0: ciao. Allora dicevo, per esempio, Dorotea ha chiamato per farci un saluto, per raccontarci che Rida lei ha fatto un temporale. Voi chiamateci per quello che volete e a noi farà sempre piacere. 351 40 41 42 3. È nostra usanza, visto che l'abbiamo pagata, partire da qualche giorno a questa parte con una grande orchestra. E questa mattina, ragazzi miei, sentite che orchestra ho chiamato per iniziare il programma. Vai, maestro!

0: Pronto?
1: Pronto, buongiorno, bellissimo.
0: Oddio, bellissimo, dai, è una cosa. Bellino, dai,
1: ascolta, io volevo fare gli auguri.
0: Allora, innanzitutto presentiamoci. Chi sei?
1: Acqua Fredda.
0: Ma ti chiami Acqua Fredda di nome, no?
1: No, Acqua Fredda, il paese. Ma è l'ultimo paesino della Bresciana.
0: Ma lo conosco, ma tu ti chiami?
1: Angelina,
0: ti saresti chiamata Angelina. Senti, ma lì a Acqua Fredda,
1: È l'ultimo paesino di Brescia.
0: Ecco, ma se mettete il boiler arriva l'acqua calda?
1: No.
0: Rimane sempre fredda.
1: Sempre fredda.
0: Angelina, chi volevi fare gli auguri?
1: Volevo fare gli auguri a una persona che compie 66 anni.
0: Giovanissimo, un ragazzino ancora. Un ragazzino.
1: Giovanissimo. Come con si... la canzone che avete voglia voi?
0: Sì.
1: Dei Nomadi. Perché le piacciono i Nomadi.
0: Come si chiama questa persona?
1: Sante.
0: Sante? Perché è quasi santo?
1: No, è neanche un po'.
0: Ma sai, io sono un po' curioso, sono peggio delle donne, effettivamente. E questo Sante è tuo amico, tuo parente?
1: Mio marito.
0: Ah, beh!
1: Però non è santo.
0: Non è proprio santo, ma senti...
1: No, assolutamente.
0: Cosa te ne faresti di un marito santo?
1: Davvero?
0: Boh, no, sarebbe così noioso, per cui...
1: Giusto.
0: Senti, ma farete qualcosa oggi per festeggiarlo, per...
1: Ma facciamo una cenetta in famiglia?
0: Sì?
1: Con la figlia, una bambina, una figlia appena...
0: Beh, allora, io per Sante, nonostante i suoi 66 anni, siccome lo vedo che sprizza voglia di vivere... Gli dedico una canzone che si intitola Crescerai dei Nomadi.
1: Bravissimo, bravissimo.
0: Perché io voglio.
1: Ti ringrazio, un bacione grande. Ciao.
0: Ciao, un bacione. Ciao.

Senti, ma chi ti ha permesso di togliermi i nomadi con Crescerai, per piacere? Ho detto che i dischi li cambi quando decido io. Ho capito che avevamo appena fatto partire l'orchestra, ma l'orchestra, se permetti, ne abbiamo accennato un po', possiamo riprenderla anche più tardi, ok? E allora mi fai riascoltare la canzone.

E allora Sante, tanti auguri a te. E così abbiamo avuto per la prima volta il piacere di parlare con Angelina da Acqua Fredda, che non avevo mai sentito, ok? Mi raccomando, controlla il boiler, perché tra qualche giorno mi sa che l'acqua fredda sarà un po' troppo fredda. Dunque, siamo arrivati naturalmente a venerdì, l'ultimo giorno della settimana, tutti felici e contenti. E che dirvi, il 9 ottobre è il 282esimo giorno dal calendario gregoriano e ne mancano 83 alla fine. È accaduta una cosa strana. Questo giorno, quindi diciamo questo giorno di ottobre, questo 9 di ottobre, nel 1582, non esisteva nel calendario gregoriano. Perché? Per riallineare il calendario alle stagioni, cosa che non si era mai stata fatta in 1500 anni, i giorni dal 5 al 14 ottobre vengono saltati, e così hanno fatto un aggiornamento del calendario. Però io mi chiedo, in quell'epoca, che era nato dal 15 al 14 ottobre, non ha potuto compiere gli anni. Vabbè, sono passati 500 anni, per cui voglio dire, forse manco c'erano le candeline, eccetera, eccetera. Una data importante è questa. In questo giorno di ottobre, un certo padre Francisco Palù fonda la missione San Francisco de Assis, praticamente mettere la prima pietra su quella che diventerà la città di San Francisco, che si trova in California a nord. A nord c'è San Francisco, a sud c'è Los Angeles. E vi dico che San Francisco, io ci sono stato, è una città coloratissima, multirazziale, divisa in tanti quartieri. C'è il quartiere asiatico, c'è il quartiere nero, c'è il quartiere americano, il quartiere spagnolo, il quartiere dei gay, il quartiere delle lesbiche. Tutte vivono in una grande, grande, grande, grande armonia. E pensate che il 9 ottobre del 1981, quindi non un secolo fa, il presidente francese Mitterrand abolisce la pena di morte in Francia. Abbiamo purtroppo anche una data che dobbiamo ricordare, sulla quale hanno fatto anche molti telefilm, molti documentari. Il 9 ottobre del 1963 avviene il disastro del Vajont nell'Italia nord-orientale. 1917 persone vengono uccise quando una frana caduta nel bacino della diga del Vajont produce una gigantesca onda che supera la diga e si riversa a valle. Un pensiero a loro, ma noi che amiamo naturalmente non rattristarci, mettiamo un brano musicale invece piuttosto allegro del mio amico Miguel Bosé.

Morena mia, quando tu bocca me tocca, me provoca. Oh, ma ho degli ascoltatori forse troppo attenti, perché alcuni amici nel mio WhatsApp mi hanno scritto: caspita, avete un bel orecchio, mi fa, ma hai messo come brano orchestrale la sigla del gladiatore, che è un cosorsal, e l'hai tagliata dopo pochi secondi. Non puoi bistrattare un brano così importante. Chiedo venia, la recupereremo più tardi e vi farò ascoltare la sigla del gladiatore. Oh, non vi scappa niente, effettivamente. Dunque, di che cosa potremmo parlare oggi? Dei desideri. Nella vita credo che non c'è un'età in cui uno non abbia un desiderio. Da bambini abbiamo alcuni desideri, crescendo abbiamo altri desideri, e credo che uno abbia sempre dei desideri fino alla fine della sua vita, credo. Voi che desideri avete avuto o che desideri avete? Per aiutarvi io vi dedico questa canzone di Caterina Caselli, che si intitola Desiderare. Voi desiderate ancora qualcosa dalla vita o vi siete rassegnati? 351 40 41 42 3.

Io credo che la vita sia una ricerca di un desiderio continuo, e guai se così non fosse. Se uno non desidera niente, dice non desidero niente dalla vita, mi sembra un po' piatto. Io il mio desiderio di oggi è ricordare un amico che se n'è andato questa notte. Sto parlando di Federico l'Olandese Volante, un DJ che ha fatto la storia nelle radio. Si chiamava l'Olandese perché era di bella stazza, volante un po' difficile perché far volare un uomo di 100 e rotti chili. Radio Monte Carlo saluta tra l'altro con profondo affetto Federico l'Olandese Volante, voce indimenticabile e parte preziosa della propria storia. Proprio ai microfoni di Radio Monte Carlo, nei primi anni 70, iniziò il suo lungo viaggio nella radio italiana e nacque quel nome destinato a diventare celebre. Con il Federico Show, la sua energia e uno stile di conduzione nuovo e dinamico contribuì a definire una stagione di grande creatività. Oggi ricordiamo un professionista che per oltre 50 anni ha accompagnato generazioni di ascoltatori, lasciando un segno autentico nel mondo della radio, andando naturalmente poi a baciare le principali radio milanese fino ad approdare a RTL. 50 anni di radio, ciao Federico, per te una candela.

0: Messaggio promozionale.
1: Beh, voi ridete, ma io il pomeriggio, quando c'è il sole, anche perché sto parlando ovviamente del bar Steven, che si trova qui in Piazza Marconi al numero 1 a Polaveno, io il pomeriggio, il bar è praticamente, il pomeriggio c'è il sole che batte contro le panchine e i tavolini, ed è veramente bello. Fino all'altro giorno, prima che piovesse, il pomeriggio stavi tranquillamente fuori a mezze maniche perché il sole era caldo, ed ancora bello gustarsi il gelato artigianale che fa Steven, perché è uno dei fiori all'occhiello di questo bar. A parte che io credo che il gelato sia ormai entrato nei nostri gusti un po' tutto l'anno, perché tante volte io ricordo, magari anche quando sei invitato in inverno a cena, se tu porti il gelato lo mangiano sempre volentieri tutti, e allora il gelato del bar Steven ha una marcia in più perché lo fa lui, il nostro amico Stefano. Oggi però purtroppo siamo un po' tristi, perché per motivi personali il bar è chiuso, e quindi non ho avuto diciamo la coccola del mio cappuccino mattutino, e quindi non avrò il mio aperitivo questa sera. Però mi sono rifatto e sono andato in un altro bar che si trova a San Giovanni, che è una nostra frazione, dove finalmente, dopo 5 mesi di degenza in ospedale, è tornata a casa la titolare, la mia Nina, che io spero si riprenda presto. Anzi, oggi pomeriggio alle 2:30 andrò a farle visita, perché ho veramente voglia di abbracciarla. A proposito invece del bar Steven, domani ovviamente ritorna a essere aperto tutto il giorno per accogliere la sua clientela, in un ambiente dove viene favorita l'amicizia, il senso di stare insieme, dove tutti ci saluta, dove le nuove generazioni, la cosa più bella, credetemi, vedere le nuove generazioni che dialogano con le persone anziane, cosa che per esempio non mi capita di vedere in certi bar fashion della nostra città, dove ognuno è preso dalla sua vita. Ecco, c'è ancora tanta umanità all'interno di questo bar, per cui se venite a Polaveno non potete non fare un salto al bar Steven in Piazza Marconi 1, che peraltro è proprio di fronte a casa mia. Ci vediamo domani, bar Steven, grazie.
0: Fine messaggio promozionale.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Buon...
1: Ciao Giorgio.
0: Ciao.
1: Volevo salutarti perché dopo vado in America e non torno più.
0: Sì, mamma mia, dammi 100 lire che in America voglio andare.
1: Ecco.
0: Però con, sì, con 100 lire oggi non paghi neanche il pulmino.
1: No, non pago il pulmino perché è gratuito.
0: Ah,
1: però
0: ecco.
1: La mancia all'uomo che guida.
0: Certo.
1: Insomma.
0: Lucia, ma è una battuta, vero? Ci sarai anche domani?
1: Sì.
0: Ah.
1: Ma domani? Domani è sabato.
0: Non ci sono io, ma tu ci sarai, non è che domani non ci sei.
1: Ah, ecco, sì, tu non ci sei però. Io sono triste quando tu non ci sei.
0: No, dai. Lucia, posso farti una domanda?
1: Dimmi.
0: Arrivata alla tua età, una donna ha ancora dei desideri o non ne ha più?
1: Non di quelli proprio, sai, che li tocchi,
0: certo,
1: però desiderio di averti vicino ce l'avrei.
0: Certo.
1: Occhio forte, ecco. Dopo, se quando ci si vede o ci si tocca o magari succede, non lo so. Io adesso sono da sola, non ho nessuno e allora la voglia non è che mi venga di quelle da una volta.
0: Certo,
1: diciamo.
0: certo.
1: Ecco.
0: Diciamo, però, a una certa età i desideri un po' calano.
1: Ecco.
0: Però
1: un po' di coccole però...
0: Fanno sempre bene.
1: Da una persona come te poi.
0: Ecco.
1: Guarda. Pagherei perfino per averlo. Ecco, non ti dico altro.
0: No, le coccole vengono dal cuore e il cuore non accetta moneta. Mi ha sempre detto la mamma. Ecco, non c'è moneta per pagare un cuore.
1: Per pagare un cuore, è vero. Io ho degli amici belli, bravi, buoni, però non voglio essere toccata di qua di là.
0: Certo.
1: Hai capito?
0: Perfetto.
1: Perché ho una piccola età io. Che neanche se la giro non è piccola.
0: No, non girare niente, perché rimane grande lo stesso.
1: Non tocco niente. Ecco, ho il mio amico che mi telefona,
0: sì,
1: quello ammalato, l'autista, diciamo, perché è qui che abbiamo un ospedale anche noi,
0: certo,
1: qui a Garda. Ecco, adesso lui è qui e allora mi telefona o se no vado a trovarlo io.
0: E allora facciamo cambio, ti esprimo il mio di desiderio.
1: Dimmi.
0: Ho un desiderio che venga lunedì per risentirti di nuovo.
1: Cazzo,
0: ok.
1: Sei troppo bravo, sei troppo generoso, sei un tesoro, non ce n'è altri come te, te l'ho detto.
0: Sono impagabile, infatti non mi pagano.
1: Ecco, ecco, proprio impagabile. Sì.
0: Lucia, grazie per la chiamata, ti auguro buon fine settimana a te.
1: Anche a te.
0: A te. E a noi, ok? Ciao
1: e
0: Lucia.
1: Speriamo di star bene.
0: Esatto, quello è il più grande desiderio, ok?
1: Ecco.
0: Perfetto.
1: Ciao tesoro.
0: Ciao Lucia, ti voglio bene. Tesoro. Ciao.
1: Ciao.

0: però un attimo, non vorrei essere stato frainteso. Allora, quando vi chiedo se nella vita avete ancora dei desideri, non parlo di quelli prettamente carnali. Parlo di un qualsiasi desiderio, non so, io per esempio adesso ho il desiderio che vengano le 2:30 per andare a trovare questa signora che è tornata dall'ospedale, uno può avere il desiderio che arrivi domenica per riposare, uno può avere il desiderio di cambiare la macchina, uno può avere il desiderio che arrivi sabato e domenica per poter riposare, e sono tanti desideri, mi raccomando, non confondiamoli con il desiderio carnale, quello non mi interessa, non è una cosa vostra che fa parte della vostra privacy. Io invece devo correre perché mi pare ci sia della pubblicità e quindi la dobbiamo mandare tassativamente.
1: Fai il pieno di regali con Metal Mark.
2: Ogni 4 giochi il meno caro lo paghi solo 1 euro. In tutto il reparto giocattoli, nessun marchio escluso.
1: Ti aspettiamo in via Einaudi 3, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
0: Pronto? Pronto? Pronto o non pronto? Sei pronto? Vuol dire che non è pronto, il telefono è suonato ma non è pronto, nessun problema, andiamo con la musica. Pronto?
4: Ciao Giorgio!
0: Buongiorno, buongiorno, come sta?
4: Ciao,
0: la mia
4: carissimo.
0: Rita?
4: Come... Rita di Breno, Se tu vuoi che ci presentiamo, allora io te l'ho detto.
0: Mi piace perché così anche gli altri sanno chi siete.
4: Certo. Perché... Allora, prima fammi dire subito una cosa.
0: Vai.
4: Saluto la signora Monia di Breno che gli ho insegnato il tuo canale 10 minuti fa.
0: Davvero?
4: Sì, lei adesso è in pensione.
0: Sì.
4: E oggi mi ha detto che era andata a spasso col suo cagnolino, però stava andando a casa. Allora mi è venuto così, lei mi ha chiamato per chiedermi come stavo. E allora mi è venuto, ho detto guarda io adesso ho acceso lì così, se no mi ha chiamato vuol dire che ti ha già trovato, se no mi avrebbe detto non trovo quel canale lì.
0: Ma dai, sei carinissima.
4: Sì. Ciao perché... Monia, un abbraccione, domani andiamo a bere il caffè, mi ha detto Sara ricordati, ecco gli ho mandato il messaggio.
0: Basta?
4: No. Però gli dico... Se ti piace Giorgio, ogni tanto lo devi chiamare, quando sei lì a casa che sei lì, lo devi chiamare.
0: Esatto, perché ecco. ci tengo.
4: Lo so che ci tieni a queste cose qua.
0: Senti una
4: Se
0: cosa.
4: Se saprei che non ci tieni, non t'avrei neanche chiamato.
0: Brava. Senti, ma una domanda.
4: Dimmi.
0: Rita, il tuo desiderio primo che ti viene in mente?
4: Sì.
0: Qual è?
4: Allora, alla mia età, di stare bene.
0: Sì.
4: Di potermi, come per dire, io quando mi alzo la mattina, mi preparo la mia colazione, mi lavo, mi vesto, è già una grande cosa. E quello lì sarebbe un desiderio. Di non, nel senso... E se fosse la mia volta di andarmene subito, far tribulare nessuno.
0: Cominciano a essere tanti però.
4: Quello lì è il mio desiderio, dopo la mia età sì, per amor di Dio, quando so che sta bene la mia famiglia, sta bene i miei nipoti, tutte quelle cose lì sono le cose più belle della giornata, guarda.
0: Diciamo che riducendola in poche parole, il tuo desiderio è quello di continuare a godere di una certa serenità.
4: Ecco. Così, non cerco chissà che cosa, però di essere sereni, ecco, una cosa così.
0: Che è una cosa
4: non dico che cerco la felicità, che cerco questo, no. Di essere sereni.
0: Perché sai, Lucia aveva già interpretato male, dice, sai, alla mia età il desiderio è un po' calato. No, aspetta, no, non intendevo quello.
4: Beh, ci sono anche persone alla mia età che hanno ancora quei desideri di quello, no, allora, io non lo escludo,
0: però,
4: ma li lascio fare a tutti quello che
0: però
4: vogliono.
0: Siccome è una cosa molto personale, non mi sarei mai permesso di addentrarmi in quel
4: sì,
0: desiderio,
4: certo, lo so.
0: Ecco. Lei ha voluto...
4: Io sono sincera. Io da quando è mancato mio marito, io un uomo non l'ho mai cercato, o forse non l'ho incontrato, non l'ho trovato.
0: Può essere, non lo so. Può essere. E io ti dico che invece alla mia età, dopo aver attraversato continenti, eccetera, eccetera, io un certo desiderio ce l'avrei ancora.
4: Se vuoi vengo lì io.
0: Vieni tu a farmi le coccole?
4: Sì, ti faccio le coccole, ti faccio il letto, ti faccio da mangiare, ti preparo l'arrosto, ti preparo tante cose.
0: Guarda, al di là di tutto quello che puoi fare è il condividere un momento della giornata insieme.
4: Sì.
0: Ecco, non ho bisogno, non ho desiderio di una cameriera.
4: Vabbè, dopo tante volte la sera, per modo di dire, perché la sera sono sempre qua da sola anch'io, vabbè, io durante il giorno vado perché vado con mia figlia, io vado. Però tante volte, delle volte no, ma delle volte ti viene quella cosa di dire, io tante volte parlo ancora con mio marito anche se è quasi 20 anni che non c'è più, magari ho preparato qualcosa di cena che so che gli piaceva, gli dico guarda se fossi qui guarda che bel piatto che ho preparato,
0: cioè, ma cose anch'io lì. Parlo
4: mi
0: con...
4: dirai che sono ignorante,
0: no,
4: però
0: io parlo ancora con mia mamma anche se sono solo 9 anni che si è spostata. Vedi? Nel cuore. Anzi, sognandola tutte le notti, mi capita che se è nell'ultimo sogno che faccio prima di svegliarmi, mi sveglio e dico, cosa faremo oggi io e la mamma? Poi dico, oh, caspita, non c'è più. Però va bene, ma ecco.
4: Sì. No. E come faccio, un po' di tempo fa avevo fatto il baccalà. Diciamo
0: sì,
4: così.
0: Sì.
4: E siccome mia figlia, quella che non c'è più, era amante del baccalà, quando faceva lei diventava pazza. E quando prima mi è venuto un po' un magone, come per dire, noi lo stiamo mangiando e lei no. Però dopo mi è passata e gli ho detto, Elena, se fossi qui c'era anche per te, e insomma tutte quelle cose lì, non dico altro perché poi mi piange.
0: Ecco, però cara Rita, tu non sai come funzionano le cucine su in paradiso, magari mangiano meglio di noi.
4: Vabbè, quello sì, è vero. Magari è vero, non sappiamo.
0: Guarda,
4: un giorno raggiungerò e vedrò.
0: Un giorno un mio amico mi chiese, ma tu hai paura di morire? Oddio, non ho paura, non ho voglia di morire, che è un conto, ma non ho paura di morire, perché so cosa finisce, cos'è. Ho più paura dell'infinito perché non lo conosco.
4: Certo.
0: Niente, ma torniamo alla nostra allegria, cara Rita. Ecco, sabato scorso qui hanno fatto la festa delle mele a Brione e c'era uno stand della tua valle che proponeva le spongade.
4: Ma dove?
0: A Brione.
4: Ah, sì?
0: C'era la festa delle mele e c'era uno stand del tuo paese che proponeva le spongade, ma io ho detto sono fedele alla Rita e io mangerò sempre solo le sue.
4: Ma sai che un giorno, difatti, prima sono andata a fare la spesa, dopo io mi fermo sempre, io vado d'accordo con dove vado lì, e gli dico a quel ragazzo lì, sai Federico, adesso prima o poi ti faccio fare ancora un pacco. E lui mi dice, ma va su Opolave, no? Io ho detto sì, ma devo pensare cosa devo mettere dentro. E così vedi le cose saltano fuori così senza neanche farci caso.
0: Mi sei venuta in mente sabato scorso, ho detto della no, io queste non le prendo, mi spiace, ma io
4: ma potevi comprarne due e poi chiedere come si chiamavano quelli lì, così capivo chi erano.
0: Ah, ero in giro con la sorellina, lei si è preso una focaccia e io il brûlé, ecco.
4: E perché ce ne sono qui tanti che la fanno. Però ecco, io ne ho provate tante, però io ho il mio posto e quello lì, sono buone tutte, però quella lì per me è un'altra cosa. Insomma,
0: ecco, io esprimo un desiderio davanti a te. Io desidero, non ti dico quando, ma entro la fine dell'anno, magari prima perché dicembre è brutto, venire su e mangiare una spongata con te, ecco il mio desiderio. Posso dire
4: ecco,
0: anche
4: io
0: miei?
4: Ci vorrebbe la spongata, dividerla a metà,
0: sì,
4: e mettere il gelato del tuo amico lì, adesso non mi viene, del bar Steven.
0: Sì,
4: sarebbe troppo buona.
0: È che se parto col gelato da qua arriva su che... Niente, ce la mangiare.
4: Dove, se vuoi venire io ti aspetto sempre.
0: Guarda, vedo la scena romantica, adesso facciamo scalpore.
4: siamo romantici.
0: No, no, finirai sul bollettino.
4: Dobbiamo essere romantici.
0: Finirai sul bollettino.
4: Te l'ho detto, io so che mi vedo fuori, sono vecchia, ma io dentro mi sento giovane.
0: Attenzione, perché io sto per dirti una cosa per la quale tu andrai sul bollettino parrocchiale di Breno. Faremo, prenderemo una spongata. Tu da un lato, io dall'altra, la mangeremo fino a quando le nostre bocche si incontreranno.
4: Boom! Ma grazie, che bella melodia, grazie Giorgio, non me l'ha mai detto nessuno.
0: Vedi?
4: Questa cosa qua. Mi commuovi.
0: Rita, ti voglio bene.
4: Guarda, poi qua Breno, non ti ho detto una cosa.
0: Sì.
4: C'è... E adesso io non riesco forse a spiegarti bene, è come un passaggio sottoterra.
0: Sì.
4: Che una volta andavano a nascondersi quando c'era la guerra.
0: Sì.
4: E sotto quel passaggio lì, ma è bello andare a vedere.
0: Sì.
4: Fanno adesso fanno maturare il formaggio che è chiamato il Bre.
0: Perché chiamarlo Breno era troppo lungo, il Bre.
4: Ecco, dopo una volta all'anno vanno sotto lì, quando sono passati tutti questi mesi,
0: okay,
4: lì sotto tagliano le forme del formaggio per vedere come è maturato. Come... Solo che quel Bre lì costa, io non lo so, mi sembra 55 euro al chilo.
0: Ammazza Leo!
4: Però se vieni per prendertene,
0: facciamo un assaggino,
4: ecco, te lo posso anche prendere.
0: Niente, sperando di incontrarci presto a metà spongata, io ti mando un bacione grande.
4: Ciao Giorgio, ci
0: Ciao,
4: sentiamo
0: Rita.
4: Domani del tuo collega
0: Pierangelo,
4: vero?
0: Assolutamente, sì.
4: Bene. Ciao, un saluto
0: bacione
4: anche a lui, ciao Pierangelo.
0: Ciao Rita, ciao.
4: Ciao, grazie.

0: detto questo.
1: Pronto!
2: E anche Gian, detto l'amico del Giaguaro.
1: Buongiorno.
2: Un saluto.
1: Buongiorno,
2: buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Un saluto a tutti gli amici e un pensiero al nostro olandese volante col suo modo di presentare, perché ognuno di noi ha delle caratteristiche.
1: È vero,
2: lui,
1: è vero.
2: Sì, sì. È la bellezza, poi io mi perdonino tutti, ma il nostro Rabizzi ha cominciato dalla radio, per quello gli voglio ancora. La radio è un qualcosa di, è un'essenza meravigliosa per me, che batte 10 a 0 la televisione.
1: Anche per
2: la batte 10,
1: anche
2: 10
1: per
2: a
1: me.
2: 0.
1: Anche per
2: perché
1: me.
2: Con la radio sogni, con la radio ascolti, con la radio, con la televisione diventi un demente.
1: Esatto.
2: Cioè, al di là di alcune trasmissioni, ma non voglio dire, io guardo esempio Geo in Geo, mi piace molto.
1: Sì.
2: Il nostro Mario, Mario io non me ne perdo, perché Mario è cultura musicale. E Mario è una persona semplice, modesta, non è Mario Gregorio là, come è Mario, è il nostro Mario.
1: La superstar, sì.
2: Ecco, è il nostro Mario che presenta certe ore di orchestra, artisti, lascia parlare le persone, perché qua si può parlare con educazione, esprimendo il proprio parere con educazione, perché la maleducazione... Io devo dire la verità, sono ricoverato anche per tutte le vicissitudini e sono qua vicino a Bergamo, a Zingogna.
1: Sì.
2: Le cose non
1: vanno. Quel famoso centro che mi dicevi.
2: Sì, la vita, le cose non... Poi ho preso una stangata per la natalia, che lo so solo io e non voglio ripetermi, perché
1: certo,
2: tu hai detto tante volte. Io ascolto tutti, però mi raccomando, lo dice anche la nonna Lu, non un programma di barzellette e neanche troppo... Quindi una via di mezzo, la vita è questa. E quindi devo fare questo ricovero. Il mio desiderio, dovrei stare meglio per tante cose e delle volte invece faccio l'errore di vivere nel passato. Chi vive nel passato ha già perso in partenza il passato, bisogna tenere i ricordi belli.
1: Esatto.
2: Invece io faccio questo errore, non riesco a camminare, eccetera. E quindi esce la parte... di quel Gianfranco che ho sempre fatto vedere a tutti, e adesso meno. E poi la parte di quel Gianfranco, sono le due metà, che è come la maschera del teatro, nel teatro ci sono due maschere, una sorride e una non sorride.
1: E l'altra è triste, sì.
2: E quindi mi è piaciuto moltissimo la canzone di Caterina Caselli, molto. E poi mi piace il modo, te lo dirò sempre, che tu conduci il programma, quindi questo è quanto.
1: Gianfranco,
2: oddio,
1: io
2: dimmi,
1: il mio desiderio sarebbe quello di avere tanti ascoltatori del tuo calibro.
2: Allora io ti dico, i sogni sono desideri. E io vorrei averti conosciuto prima, ma sono contento che in questo momento sono stato anche tra i primi, come la nostra Rita.
1: Esatto.
2: Ecco, Rita è sempre... Rita va nel... personale ed viene la malinconia, no? Però subito
1: si riprende
2: a costa così. La nostra Carla, anche la nonna lui è speciale. Ecco, la tiri su. Lei anche lei è un po'... così un po' giù, però,
1: tende a lasciarsi andare, sì.
2: Senti, io questo non è un programma di richieste e chiudo. Vorrei dedicare al nostro Bar Steven, lui mi diede il tuo numero, ma io non te lo dico, no, perché so che è così, ti ho chiamato una volta, ma poi hai tanto da fare e non ti disturbo.
1: Non è un
2: sono
1: problema,
2: stati,
1: però.
2: No, sono stati gentilissimi, lui è stato gentilissimo. E nel suo stato è in bicicletta, si vede che ama la bicicletta questo
1: sì,
2: ragazzo.
1: Esatto, sì.
2: E allora vorrei dedicare, quando potrai, una canzone della nostra Mina Esplosiva,
1: sì?
2: Se mi compri un gelato. È una canzone allegrissima, avevamo il disco di mia madre naturalmente, perché ero piccolino, ma avevamo questo disco, Se mi compri un gelato, la voglio dedicare al Bar Steven. Il gelato italiano è il più buono al mondo.
1: Lo so.
2: La Carpigiani, facciamo, e le macchine ci sono in tutto il mondo, nessuno sa il gelato come l'Italia. Nessuno. E così come questa trasmissione. Atrium gira il mondo. Personaggio grande. però il Giorgio Conti è un po' nostro.
1: È nostro, io... è solo vostro, è solo vostro, ecco.
2: Un abbraccione e chiedo scusa se mi sono dilungato.
1: Un abbraccione grande a te e buon weekend. Ciao Gianfranco. Ciao.
2: Buon weekend qua da riabilitazione
1: Zingonia, Bergamo. Ciao.

0: Parapararam. Pronto?
1: Chi canta lì? Buongiorno, buongiorno Giorgio.
0: Buongiorno Pierangelo, buongiorno.
1: Buongiorno a te gli ascoltatori, buongiorno. Tutto bene? Tutto a posto?
0: So che per te bello carico, scatta un weekend di novità questo.
1: Esatto, ho chiamato proprio per ricordare che scattano le novità in questo fine settimana, perché domani sono in onda come sempre dalle 10 alle 12 sabato mattina, che rimane confermato anche per questa stagione, ma la novità è la domenica, perché daremo continuità all'orario dalle 12 alle 14, come lo fai tu sul sì? canale 788 della radio, come lo fa Franco Bertolani sul canale 96 di Super TV, proprio per continuare, per dare continuità della settimana. Io arriverò la domenica con il pranzo della domenica.
0: Ma peraltro mi hanno dato delle anticipazioni che ci si divertirà, si giocherà, si canterà.
1: Si farà di tutto, no. Faremo la polenta in diretta.
0: Faremo la polenta in diretta.
1: No, veramente sarà un bel programma. Adesso
0: posso domani, che fate una domanda, domenica. Sarete dallo studio di Cadignano o dalla sede centrale?
1: Dallo studio 2, siamo venuti dallo studio di Cadignano, dallo studio 2, in diretta, in contemporanea. Sul canale 788 della radio per dare continuità al tuo programma e sul 96 di Super TV per dare continuità al programma di Franco, così abbiamo proprio la continuità della settimana della radio e della televisione.
0: Niente.
1: Non vi vedono, sappiatelo, state tranquilli, così riuscite a mangiare tranquilli, digerite tranquilli. Ci sarà il cartello, come sempre, un bel sfondo con tante belle cose da vedere. Che non sono io, però sentirete la mia voce come sempre. Perciò io vi invito i tuoi, i nostri ascoltatori, a seguirmi anche domenica dalle 12 alle 14 in diretta.
0: Dì a tua moglie che se per caso a metà programma ha bisogno, io vengo giù a menare la polenta intanto.
1: Certo, ma naturalmente avevamo già pensato a questo. No, ma poi ti inviteremo ufficialmente anche tu, una volta che inizi a trovare di domenica, perché così almeno facciamo quattro chiacchiere anche qui dallo studio 2.
0: Assolutamente.
1: Poi domenica parte anche il programma con Agostino, dalle 9 alle 11 Agostino e Sonia, e poi, importante, dalle 11 alle 12 prima di me la Santa Messa
0: da Adro.
1: Santuario di Adro, che sì. È molto importante, la Madonna della Neve, perciò insomma una bella domenica, si prepara, arrivano dei bei fine settimana, e così almeno continuiamo a regalarvi la compagnia che la radio e la televisione vi tiene durante la settimana.
0: Anche perché Pierangelo, sai che adesso alla fine del mese cambia l'ora legale, l'hai detto.
1: Bravo, bravo,
0: la gente sta più volentieri a casa e quindi noi regaliamo qualcosa in più.
1: Poi saluto Rita e domani mi deve spiegare cosa sono le spongate, quelle che ha detto.
0: Le spongate? Sì, fatelo spiegare, allora, che lei avrà.
1: Non lo so, non dirlo, ma voglio che domani Rita si prenda l'impegno, perché mi deve spiegare questa cosa in diretta. La saluto, saluto tutti gli ascoltatori e buona continuazione e grazie della compagnia.
0: A te, okay? Amico, collega e soprattutto fratello, faccio un in bocca al lupo per la tua nuova avventura.
1: Ok, grazie, crepi il lupo, anzi,
0: viva il lupo!
1: Viva il lupo assolutamente e buona continuazione. Ciao,
0: ciao Pier, un abbraccione, ciao!
1: Un abbraccio a tutti, ciao!
0: Ciao.

0: Pronto!
1: Buongiorno, buongiorno Giorgio.
0: La mia cuoca preferita che ieri sera ci ha deliziato me e il mio amico Sandro di una cena a base di funghi, ragazzi miei, da leccarsi le orecchie.
1: Ma non è mica vero, non è vero, da leccarsi le orecchie. Non sono usciti come dico io, mi dispiace.
0: Non sono usciti come dicevi tu, ma sono entrati in pancia come volevo io.
1: Vabbè, non sono venuti o non so come spiegarti. Non
0: no, forse venuti. C'era, hai cambiato tipo di pasta, secondo me. Non lo so.
1: Io devo imparare a fare la pasta, perché questa pasta di ieri sera ha rovinato tutto.
0: Allora tu sei poi esagerata, perché sei talmente precisina nel tuo cucinare che se qualcosa non è come dici tu, dici che erano buoni, dai, i funghi erano stupendi.
1: No, assolutamente no, non sono rimasta contenta, infatti io sono andata a letto arrabbiata.
0: Noi a pancia piena, e abbiamo dormito subito alla faccia tua.
1: Perfetto, va bene. Allora, volevo invece mandare due paroline al nostro Gianfranco.
0: Sì?
1: Perché ho saputo che adesso che è a Zingonia
0: sì.
1: Per cui è qui a Bergamo,
0: sì,
1: vicinissimo a noi, e l'ho sentito un po' triste. Questa tristezza che lui ha e che giustifica, cioè dicendo che l'ha sempre avuta. Gianfranco, basta, pensa a ridere, ridi di tutto, cioè nelle cose che capitano tutti i giorni, vedi di trovare i lati comici, i lati che ti fanno sorridere, e cerca di star bene. Tu in primis lo devi fare, perché dagli altri e dal mondo e dal giorno che nasce non ti viene niente. Ti viene solo rabbia, ti viene solo tristezza.
0: Angoscia, eccetera, eccetera, sì.
1: Deve trovare la forza dentro di lui, anche se fa fatica a camminare, anche se non cammina, anche se è su una sedia a rotelle. Poco importa, è la mente. Gianfranco, tieni la mente radiosa.
0: E quella ce l'ha veramente, perché ogni
1: appunto,
0: volta che apre bocca...
1: Però quando lo sento con questo questa virgola, questo tono, questa...
0: Di velata malinconia.
1: Ecco, esatto. E invece deve essere una persona che sa anche veramente essere allegra. Sforzati, Gianfranco, di essere sempre allegro.
0: Perché guarda, Luisa, credimi, quando lui è positivo ti fa morire dal ridere, credimi.
1: Ma infatti io sto aspettando il veneziano che torni dal giro del mondo.
0: Anche noi, ci manca il veneziano.
1: Ci manca, allora io dico, Gianfranco, hai delle qualità incredibili, non buttarti giù fisicamente, ok? Tutti siamo acciaccati, abbiamo qualcosa, abbiamo i problemi, ma la mente no, non li ha. Non metterceli tu, tirali via, toglili, non ascoltarli.
0: Bene, basta. Allora diciamo che oggi parliamo di desideri. Il desiderio di Luisa, Gianfranco, è che tu sia sempre positivo il più possibile.
1: Sì, sì.
0: Che è anche il desiderio, credo, di tutti noi che ti vogliamo bene.
1: Certo, tutte le persone che sono tristi fondamentalmente dentro nella loro mente devono imparare a metterla in una scatola e lasciarla in una scatola, questa tristezza.
0: Se no, Luisa, sai cosa facciamo? Facciamo come la canzone, gli tiriamo le pietre.
1: Sì, infatti è bellissima, ce l'hai messa al momento proprio giusto. Prima la stavo gustando, però ho detto adesso lo chiamo, perché altrimenti non riesco poi a prendere le linee.
0: No, è rimasta ancora qualche pietra, quindi la facciamo andare avanti.
1: Vai Gianfranco!
0: Un bacione, ma nonna Lu, grazie di cuore.
1: Siamo con lui, ok?
0: Ok, grazie nonna Lu, buon weekend, ciao.
2: Qualcosa che

0: Pronto?
1: Buongiorno, finalmente. Sto telefono è bollente.
0: Lo so. È come le linee erotiche. Solo che qui di erotismo non ce n'è.
1: Non ce n'è più.
0: Anzi, ti dirò di più. Da bambini eravamo talmente stupidi.

0: chi ride di venerdì ride anche di sabato e di domenica, ecco, per caldità.
1: Sì, sì.
0: E poi io sento, Vera, io ti sento sempre volentieri perché sei sempre positiva.
1: E beh, alla mia età ho visto di tutto, ne ho passate di tutti i colori, adesso
0: me la godo.
1: Voglio essere positiva.
0: Soprattutto dici serena, ecco.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E se qualcuno vuol tirarmi le pietre, si rivolga a qualcun altro.
1: Sì, infatti.
0: Vera, ma tu hai qualche desiderio ancora nella vita?
1: No, desidero solo vivere come sto vivendo adesso.
0: E già quello è un bel desiderio.
1: Senza affanni, senza... Così.
0: Così, vivere senza acciacchi, senza malattie, non chiedendo nulla di più se non la salute e soprattutto questo tuo carattere così sereno, così positivo e la tua voce così bella da ascoltare perché tira sul morale.
1: Ma si sente tanto che sono calabrese, si sente il...
0: Allora, ovvio che si sente perché ognuno trascina la lema, ma non perché, ma guarda che anche il più grande politico, il più grande, se è meridionale lo senti, se è veneto lo senti, perché ce lo tiriamo indietro il nostro accento. Io sai perché non ne ho di accenti, credo di non avere l'accento bresciano, perché essendo nato in Svizzera, in Canton Ticino, dove si parlava correttamente l'italiano, quando venni in Italia per me il dialetto era una tragedia, non lo capivo, oggi dopo tanti anni lo capisco, ma non lo so parlare, anche perché se tento di parlarlo faccio ridere. E quindi non vergognarti se il tuo accento tradisce la tua provenienza, perché comunque provieni da una zona della nostra bella Italia dove tutto è bello, e poi tu, ripeto, sei in questa regione che io adoro per tanti motivi, per cui stai serena. Ovviamente si sente che non sei del Trentino Alto Adige, ecco, se no parleresti così, aia. Quindi stai serena, Vera, ok?
1: Senti, sei speciale, sei... Non lo so, non mi vengono le parole.
0: È meglio, se no magari arrivano anche le parolacce dopo, per cui magari...
1: No, per carità, non è nel mio stile e non, verso di te non ne avrei mai.
0: Comunque il fatto che di averti recuperato anche solo per telefono mi fa piacere, perché voglio ricordare ai nostri ascoltatori che Vera faceva parte della nostra famiglia quando eravamo in tutta Italia. Quando poi il segnale è stato ridotto, lei puntualmente, una volta alla settimana, mi chiamava perché mi diceva: oramai, anche se non ti sento, sento che siamo diventati amici. E credo mi abbia fatto il complimento più bello, perché una che non ti sente ma ha voglia di chiamarti vuol dire che ti vuole veramente bene.
1: Su questo non c'è dubbio.
0: Ho fatto tutto io, insomma, dai. Vera, un bacione grande, grande, grande.
1: Un bacione anche a te.
0: E buon weekend.
1: Guarda che sei fenomenale.
0: È colpa di mia mamma, mi ha fatto così. Dai la colpa a lei, prenditela con lei, io non c'entro.
1: Non la colpa, il merito.
0: Ecco, il merito, grazie. Vera, ti voglio veramente bene, ok?
1: Va bene,
0: un abbraccione.
1: C'era Pierangelo al telefono prima.
0: Sì, mi ha fatto una... A me piace quando i miei colleghi mi chiamano, perché mi fa piacere, perché ti fanno veramente sentire e che siamo una bella famiglia tutti insieme.
1: Ormai tra di noi c'è una sfida. Ogni sabato e domenica lo chiamo e gli chiedo qualcosa eppure mi accontenta.
0: Lo so, tu invece qualsiasi cosa mi chiedi non ti accontento, perché certe canzoni non le ho, basta. E poi ripeto, se facessi un programma di dediche e richieste, allora vado a pestare i piedi a Pierangelo, e non mi sembra il caso. Ognuno coltiva il suo orto, ok?

0: Va bene.
1: Ciao Vera, un bacione a Reggio Calabria e a tutti voi.
0: Ciao, un
1: Ciao bella
0: bacione anche a
1: donna.
0: te.
1: Ciao,
0: A
1: ciao.
0: lunedì.
1: A lunedì, sì, ciao.
2: Radio Super Pubblicità.
3: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
4: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
3: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
4: Metal Mark
3: Metal Mark
4: Centro
3: Centro
4: Arredi,
3: Arredi, a
4: ad Orzinuovi,
3: Orzinuovi,
4: Viale
3: Viale
4: Adua
3: Adua 36.
4: 36.
2: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Oroboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 0168.
5: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
6: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
7: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
8: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
9: Le 13 e 14 minuti.

0: Una delle più grandi voci del nuovo millennio, quella di Ed Sheeran, il rossiccio con Perfect, perfetto. Dunque, ci sono delle cose che stanno bene perfette. Le persone troppo perfette, non lo so. A volte le piccole imperfezioni rendono più umane certe persone. Ma ci sono delle cose sulle quali non possiamo scherzare, le dobbiamo avere perfette. Perché? È perché è importante per la nostra salute, per la nostra sicurezza.
1: Messaggio promozionale.
0: Sto parlando ovviamente delle gomme della vostra auto. Devono essere quasi perfette. Soprattutto avete visto ieri con la prima pioggia? Ho visto per esempio delle macchine che avevano ancora le gomme estive, magari qualcuna con qualche gomma un pochino lisa, che tendevano a sbandare, a andare fuori strada. E allora vi raccomando, Lazzari Gomme vi attende per dare un'occhiata alle vostre gomme e al limite anche per cambiarle se c'è bisogno. Lazzari Gomme naturalmente è anche autofficina autorizzata, vi offre la sanificazione della vostra auto, le revisioni e, novità, il lavaggio auto interno ed esterno a vapore del valore di 150 euro che uno di voi vincerà alla fine della prossima settimana. Lazzari Gomme lo trovi a Lumezzane, in via De Gasperi 90, con telefono 030 89 70 208. Saluto e ringrazio l'amico Roby e ti auguro, caro Roby, un buon weekend di lavoro.
1: Fine messaggio promozionale.
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Buon Giorgio.
2: Buon Giorgio. Sono Ortensia da Muratello.
0: Buongiorno alla mia dolce cuoca.
2: Cavoli, ma quella canzone riguardo, volevo chiamarti prima ma non volevo interromperla, è stupenda. E peccato che io purtroppo sono ignorante, ci so solo l'italiano e per cui non riesco a capire tutte quelle parole lì, però la musica è bellissima, bellissima.
0: Però Ortensia, io non so, andiamo indietro ai tempi delle anni, fine anni 60-70, anche allora non capivamo l'inglese. Ma quante canzoni in inglese ascoltavamo pur non conoscendo il significato? Non so, sì. Quando ascoltavamo i Beatles, quando sì. Ascoltavamo magari Charles Aznavour che non cantava in italiano, quando, no, quando c'è una melodia, un'intensità, ti arriva lo stesso sotto pelle. Se poi, sì, ripeto, avessi la possibilità di conoscere anche il testo, meglio ancora. Però ripeto, quante volte abbiamo amato la musica straniera pur non capendola?
2: Sì, è vero, perché le canzoni dei Beatles nel 70-75 cantavamo sì una specie di inglese,
0: sì,
2: ostrogotto,
0: italiacano lo chiamava mia mamma.
2: Come lo chiamava?
0: Italiacano, italiano da cani.
2: Bravo, è vero, italiacano. Niente, ascolta, non ti faccio perdere tempo, volevo tanto augurarti un buon weekend, perché penso che comunque ci sarà ancora bellino e godiamocelo perché sono le ultime giornate.
0: Effettivamente sì, per cui mi raccomando, andate per castagne, andate per maroni, andate per funghi, non fate la muffa in casa, godetevele, perché poi arriveranno i momenti in cui, non dico sì, dovremo fare la muffa in casa, ma ci dovremo accontentare delle nostre quattro mura, come abbiamo fatto per esempio ieri qui che ha piovuto tutto il giorno.
2: Sì, perché queste ultime giornate sono bellissime.
0: Veramente.
2: E ti poi tanti un buon weekend a te e a tutti gli ascoltatori, a tutti.
0: Com'è umana lei, se non ci fosse lei ci sarebbero i Cason 6.
2: Ciao Giorgio, grazie,
0: un bacione, ciao bella, ciao ciao. Bene, ma dai, ma davvero mi metti questa? Sicuro? No, me l'avevi promessa, dai, va bene, me la metti? Per tutti quelli nostalgici, guardate cosa arriva.

0: stiamo parlando di desideri, io oggi avevo il desiderio di accontentare anche quelli di una certa età. Ho dovuto metterlo in lavatrice perché era inascoltabile, pulito bene, fregato bene, ed ecco che è saltato fuori il duo Fasano con Vittoria Mongardi e aveva un bavero. Io purtroppo in quegli anni non c'ero, però spero di avervi reso omaggio proponendovi questa canzone. Mannaggia, alle 13:27 vi devo ricordare che ormai da tempo siamo entrati nella seconda ora del Giorgio Conti Show, siamo in diretta dal piccolo emirato di Polaveno, qui dalla Sala Ovale, sulle vostre televisioni al 787, mentre per quanto riguarda tutte le altre piattaforme, telefonini, tablet, computer, eccetera, eccetera, basta digitare Brescia Sat e poi lì avete le varie opzioni se volete sentire la TV o ascoltare la radio. In questo caso diventiamo addirittura mondiali. Il tema di oggi è desiderio. Io, per esempio, tra i desideri che ho, aspetto con ansia, anche se mi piace che comunque passino un po' di giorni, l'atmosfera del Natale. Io sento molto il Natale, lo vivo molto, e io naturalmente quando arriva dicembre, la notte che precede l'Immacolata, mi faccio il mio albero e diventa bello andare a cercare dei piccoli pensieri perché i regali costano un po' per tutti, poi ci troviamo in famiglia, da mia sorella, quella non più anziana, quella nata prima, e lì praticamente facciamo bed and breakfast perché ci troviamo per il pranzo, poi si esce, magari si va a messa, si torna per la cena, poi si gioca a tombola, poi siccome magari si stappano due bottiglie in più, due in una camera, due nell'altra camera, due sul divano, dormiamo lì e a Santo Stefano, aggiungendo qualcosa, si mangiano gli avanzi e si fanno due giorni veramente in famiglia che per me sono sempre stati magici. Perché nonostante abbia girato il mondo, l'Europa, come Atrium, c'era solo una regola. Io Natale, Vigilia, Natale e Santo Stefano non accettavo nessuna serata. Bene, detto questo, direi che se volete naturalmente... No, ho ancora un desiderio. Oh, questo ve lo dico proprio. Il mio desiderio di adesso è che nei prossimi 30 minuti mi chiami una persona... Già è successo con Angelina, per carità, ho già avuto il mio regalo, ma mi piacerebbe avere una persona che non ha mai chiamato in TV, in radio, e si fa sentire, anche solo per augurarci un buongiorno, un buon weekend. Pronto? Pronto?
1: Pronto. Sono Lucia e ho un desiderio enorme di stringerti a me. Altra le braccia. Ciao.
0: Ciao Lucia. Però Lucia fa sempre un po' la birichina, è sempre l'unica che devo richiamare quando dico che una telefonata, sì, la seconda, però in questo caso, visto che voleva solo abbracciarmi, gliela concediamo, ma sì, dai, grazie Lucia. Quindi dicevo, il mio desiderio di adesso sarebbe di avere una telefonata di una qualsiasi persona che mi ascolta da poco, che mi ascolta da tanto, ma che non ha mai telefonato in TV. Mi fate realizzare questo desiderio? 351 40 41 42 3. Non serve che mi raccontiate nulla, mi dite semplicemente chi siete, da dove mi chiamate, e io vi dico piacere di conoscerti e ci auguriamo un buon weekend. Vediamo se qualcuno può secondare il mio desiderio o se mi tocca sfregare ancora una volta la lampada di Aladino.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno, con chi parlo?
1: Radio Super?
0: Sì, c'è Radio Super.
1: Ecco, chiamo, sono una signora di Crema, vicino a Crema, che seguo tantissimo la sua trasmissione dalla mattina alla sera. Volevo farle un auguri di un buon weekend, è la prima volta che chiamo.
0: Oh, allora conosciamoci prima, come ti chiami?
1: Io mi chiamo Elda.
0: Elda e...
1: abito in un piccolo paesino vicino a Crema.
0: Sì?
1: Che si chiama Pieranica, 1000 abitanti, però sto benissimo, sto da Dio, sono sposata da 50 anni.
0: Ah però.
1: Ho due bellissimi figli, ho tre bei nipoti. Ho 73 anni, per il momento sto bene.
0: Allora, tranne il codice fiscale, ci hai raccontato tutto in pochi secondi.
1: Ho raccontato tutta la mia vita e sono molto contenta di avergliela contata.
0: E Elda, io sono molto contento perché tu hai appagato il desiderio che avevo io, quello di sentire una voce nuova. Però mi raccomando, non abbandonarmi e ogni tanto fatti sentire.
1: La ringrazio ancora per tutte le belle canzoni dei miei tempi quando ero giovane, che mi fa sentire. Sono molto contenta di averlo sentito.
0: Ecco, io sono molto contento e mi raccomando, tu sei sempre giovane con quella voce lì, mi raccomando.
1: ce la metto tutta.
0: Ecco, ti abbraccio forte, Elda, grazie del regalo. Grazie.
1: Grazie a lei, buona giornata.
0: Buon weekend.
1: Salve.

0: Pronto?
1: Buongiorno Giorgio.
0: Buongiorno, con chi parlo?
1: Sono Luciana di Arco.
0: Buongiorno Luciana, da dal Trentino.
1: Dal Trentino, sì, io una volta alla settimana chiamo.
0: E io ho molto piacere che di collegarmi, anche perché non serve il passaporto per andare ad Arco, per cui...
1: No, non serve. E io poi... ti ringrazio delle canzoni che metti.
0: E io ti ringrazio per la fedeltà che metti nell'ascoltare la nostra radio. E...
1: Certo, anch'io sono una di quelle che dalla mattina quasi alla sera ascolto.
0: E Luciana, permetti, io avverto anche dell'affetto nei miei confronti, perché se no non mi ascolteresti.
1: Certo,
0: per cui io ti ringrazio.
1: Di niente. Come fai un buon weekend.
0: Come si chiamano gli abitanti di Arco?
1: Arcesi. No, senza l'H, Arcesi.
0: Sì. E io sì. C'ho il cuore arceso solo per te.
1: Grazie.
0: Luciana, un bacione, buon weekend a te e a tutto il Trentino.
1: Saluto tutti i tuoi ascoltatori.
0: Grazie Luciana, te voglio bene.
1: Di nuovo.
0: Te voglio bene.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Arrivederci, alla prossima.
0: Ciao.

0: Lo so che c'è una telefonata, però se mi dai almeno il tempo di organizzarmi prima di fermarmi il disco, perché non sono come Pierangelo che c'ha la moglie che gli porta il caffè, che gli filtra le telefonate, che gli fa il massaggio ai piedi perché sennò si gonfiano. Pronto?
1: Pronto?
0: Con chi parlo?
1: Sono Anna da Lodi.
0: È la prima volta che ci sentiamo?
1: Sì, è la prima volta.
0: Anna, che bel regalo che mi hai fatto. Che bel regalo che mi hai fatto. Ma è la prima volta che ascolti la radio o è un po' che ci senti?
1: No, è da tanto, perché io sono con mia mamma che ha 89 anni.
0: Bella età.
1: E le fate molta compagnia. Poi specialmente questo orario, perché appunto c'è l'orario del pasto così, e quindi lei li ascolta con molto piacere.
0: E io con altre... Come si chiama la mamma?
1: Si chiama Elisabetta.
0: Allora, innanzitutto, al termine della telefonata, vai, dai un bacio e un abbraccio a mamma Elisabetta da parte mia.
1: Sì.
0: E per quanto ti riguarda, Anna, grazie per aver esaudito un desiderio e aver chiamato per la prima volta il Giorgio Conti Show. Spero non sia l'ultima.
1: Esatto, no, ci risentirei ancora volentieri.
0: Ecco, ma tu vivi con mamma o sei lì per caso?
1: No, vivo con lei.
0: Brava, brava, brava. Ricordarsi sempre delle mamme, non farle mai, non farle mai sentire un ingombro, mi raccomando.
1: No, soprattutto quando raggiungono una certa età. E quindi hanno sempre più bisogno, insomma.
0: Lo sai che la vita è un po' un inverso, a una certa età torni come quando eri piccolo, per cui...
1: Beh, è vero, ecco. È vero, sì, cambiano i ruoli praticamente.
0: Però
1: siamo
0: Anna,
1: noi,
0: Anna,
1: i genitori, e lei è la bambina, insomma.
0: Anna, io mi faccio però i complimenti a te, perché sai quanti figli invece questa legge non la mettono in pratica?
1: Lo so.
0: Ecco. Quindi
1: ce ne sono tanti, sì.
0: Complimenti a te e di a mamma, che è una mamma fortunata perché ha una figlia adorabile, ok?
1: Sì, grazie.
0: Anna, un bacione.
1: Sì. Grazie, un bacio.
0: Buon weekend. Ciao Anna.
1: Grazie altrettanto, ciao.
0: Quanta gente nuova! Intanto prosegue il nostro cammino verso Sanremo.

0: Pronto?
1: Pronto, buongiorno, sono Lorenzo da Somma Lombardo.
0: Ormai siamo diventati amicissimi.
1: Amicissimi. T'ho chiamato solo per un saluto, per augurarti un buon fine settimana. Visto che hai tante donne e tante signore nuove che chiamano, ho detto aspetta che lo saluto e poi me ne vado.
0: Allora io ho piacere anche di questo, dico, non necessariamente dobbiamo parlare di un argomento, perché se tutti parlano di un argomento succede, no, Lorenzo, che io non metto più neanche una canzone.
1: Bravo, infatti guarda, ti lascio subito, ti auguro buon fine settimana a te e a tutti gli ascoltatori e un abbraccio a tutti.
0: Ciao Varesotto, un abbraccione forte, ciao.

Mentre a Sanremo la macchina per l'organizzazione della nuova edizione del festival è in pieno svolgimento, stabilendo regole, adesso inizieranno ad ascoltare le canzoni delle nuove proposte e poi sceglieranno quelle che andranno in gara. Ma in questo caso noi ci avviciniamo pian piano, siamo nel 1962, quando debutta al Festival di Sanremo. Siamo nel 1962, io non ero ancora nato, però questo disco ce l'aveva mia sorella, quindi e poi chi non conosce quando si classificò al quarto posto nell'interpretazione dello stesso Tony Renis, perché quello lo conosco perché poi è diventato un discografico anche in America meraviglioso, in compagnia di Emilio Pericoli, che io invece purtroppo non conosco, ammetto la mia ignoranza. Raggiunse un grandissimo successo internazionale, vincendo poi Canzonissima nel 1962. Lo stile unisce la musica leggera italiana a sonorità di bossa nova e c'è un po' di ritmo di samba. Il brano è stato tradotto e interpretato da artisti di fama mondiale come Pat Boone, Caterina Valente e addirittura ultimamente anche dallo stesso Michael Bublé. Cosa volete di più dalla vita, da una canzone? Che ci dia, che ci ispiri, anche se cantata in inglese, come dicevamo prima, che ci ispiri delle emozioni. E questa di Lionel Richie è veramente intensa.

0: Telefono pronto.
1: Ciao Giorgio, sono Miriam di Gorlago.
0: Buongiorno alla mia Miriam, dalla mia Gorlago con furore, come stai?
1: Bergamo.
0: Sì,
1: Com'è?
0: so che è Bergamo, conosco bene Gorlago, eh. Caspita Miriam.
1: Volevo ringraziarti sempre per la bella trasmissione che fai. Ti auguro un buon fine settimana. E se mi permetti, volevo mandare al signor Gianfranco, che io
0: Sì.
1: l'ascolto sempre, tanti auguri di un buon miglioramento. Ma certo,
0: Ci associamo tutti perché gli vogliamo veramente bene.
1: ma col cuore, col cuore, col cuore.
0: Miriam, e tu sei di una dolcezza veramente. Innanzitutto ti proponi sempre in punta di piedi, con molta educazione e molta delicatezza, e sono le cose che io adoro di te. Tu arrivi
1: Sì.
0: sempre verso la fine quasi non volessi disturbare, ma in realtà sentirti per me è solo un piacere.
1: Ma ti ascolto
0: Lo
1: sempre.
0: so, lo so.
1: Complimenti, sei una persona molto, molto umana. A me piaci perché dici la verità e racconti sempre le tue cose, anche se certe volte ti fanno male.
0: Lo so, lo so. Sai perché?
1: Sì.
0: Fondamentalmente sono come te, sono una persona vera, che parla
1: Bravo.
0: col cuore.
1: Sì.
0: Piuttosto che dire una mezza verità, preferisco tacere.
1: Sì,
0: Ecco.
1: bravo.
0: Miriam, prima o
1: Sì.
0: poi andremo a mangiarsi una pizza a Gorlago, dai, facciamo così.
1: Va bene, Giorgio, ti mando un abbraccio e buon fine settimana e ti ringrazio tanto.
0: Grazie Miriam, ci sentiamo la prossima, mi raccomando,
1: Sempre, ti ho telefonato martedì e oggi.
0: Ecco, io sono un bergamaschio, tu sei una berga femmina, per cui ci sentiamo settimana prossima. Ciao
1: Va bene, ti
0: Miriam,
1: ringrazio.
0: ti abbraccio
1: Ciao
0: forte.
1: Giorgio, un bacio.
0: Ciao, un bacione
1: Ciao.
0: anche a te, ciao.
1: Grazie, ciao.

0: Pronto!
1: Volevo ringraziare la signora Miriam, che mi ha commosso, perché nelle parole, sai, vivere il quotidiano della diversa verità non è facile.
0: Lo so, ringrazio, lo so, ringrazio. E io ringrazio te per lo sforzo che fai di cercare di essere, perché io so benissimo la tua situazione, di cercare comunque di essere positivo. E io dico, santi Dio, c'è tanta gente che si lamenta per niente, mentre chi potrebbe veramente lamentarsi cerca sempre di portare una nota di buon umore.
1: Proprio per le parole della signora Miriam, e saluto tutti gli amici. Ciao.
0: Ciao Gian, ciao.

0: pronto?
1: Pronto, buongiorno Giorgio, buon pomeriggio.
0: Buongiorno.
1: Sono Ersilia. Se... e chiamo da Toscolano.
0: Cosa fai a Toscolano?
1: Scusa.
0: Ma cosa è successo?
1: Non lo so, è successo. Comunque, ecco, volevo augurare un buon fine settimana a tutti, ringraziare tutti. Vi saluto tutta la mia fattoria, in particolar modo la mia Bernarda, e un abbraccio forte a Gianfranco e a tutte le persone che purtroppo questi giorni soffrono e magari anche da tanto tempo, non solo da oggi. Faccio fatica, scusa.
0: Ersilia, non per farmi i cavoli tuoi, ma sei a Toscolano a passeggio o per altri motivi?
1: Sì, sono a Toscolano, proprio sì, per passare qualche giorno.
0: Brava, brava.
1: Per passare qualche giorno, sì.
0: Rilassati anche per me, ok?
1: Sì, hanno detto che fa bene anche al cuore.
0: Ma molto, soprattutto lì a Toscolano c'è una clinica specializzata.
1: Sì. Anche perché proprio mi posso liberare di tutto, tu hai già fatto tanto per me, anche le persone che hanno chiamato, però ecco, essere qua a Toscolano, insomma,
0: aiuta.
1: Mi libero ancora di più.
0: Aiuta, posso farti una domanda? Ma tu
1: sì,
0: sei in questa clinica? O sei...
1: No,
0: perché questa clinica, la direttrice è una ragazza di Roato, mia carissima amica, se no ti raccomandavo alla dottoressa Cossu, ecco. Comunque mi raccomando, però ti dico, Toscolano e Maderno sono due luoghi dove ritrovi la pace, veramente, davanti al lago. Ok, te li meriti proprio, te li meriti con tutto il cuore. Okay.
1: Mio marito, quando aveva 48 anni, ha fatto un infarto da fumo, per la riabilitazione è andato a Fasano, praticamente a Toscolano.
0: Fasano è la clinica.
1: Fasano,
0: la clinica è a Fasano, sì. Mi raccomando, Ersilia, stasera alza gli occhi e guarda la luna, perché stasera la luna ti porterà fortuna.
1: Grazie,
0: Ersilia, un bacione grande.
1: Fortuna non solo a me, ma a tutti.
0: Grazie Ersilia, un bacio grande e buon weekend.
1: Un abbraccio forte.
0: Ciao.

luna. Ci porterà fortuna, speriamo che la luna ci porti fortuna. Ne abbiamo bisogno più o meno tutti. Anche chi magari pensa che di non aver bisogno di niente, spesso è la persona che ha più bisogno di tanti altri. Noi siamo, sì, siamo alla fine. Giorgio Conti Show torna domani. Sapete che il venerdì noi abbiamo il nostro cammino che ci porterà a Natale ogni venerdì con un piccolo collegamento a Međugorje, e vorrei dedicare questo ultimo angolo a tutte le persone che hanno bisogno di ritrovarsi, di ritrovare la salute, di ritrovare se stessi, di ritrovare qualcosa che hanno perso ma che possono ancora trovare. Grazie a tutti, vi voglio bene. A lunedì.

0: Minuto.
1: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
5: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
4: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
5: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
6: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
7: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
8: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
9: La pubblicità.
4: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
5: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
4: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
5: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
10: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
1: 030 97 19 725.
11: Radio Super, la radio amica.
12: Sono le 14 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

notturno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, notturno. Vengo anch'io, notturno. Vengo anch'io, notturno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, notturno.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 14 e 44 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
4: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Oroboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
5: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 15 e 26 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

camminato da solo nel grande bosco dei girasoli di pietra, e in una bolla di luce di luna smarrita, stanotte ho risvegliato te. Cadono in autunno i girasoli del mio giardino, e una primavera stanca genera nuove pietre soltanto. Ma oggi, amore mio, ho imparato da te il suono vibrante della mia voce. Ho nella pelle, amore mio, il brivido meraviglioso della mia prima vita.

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
4: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
3: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
4: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzinuovi, Viale Adua 36.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725. Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il gruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
0: Radio Super, la radio amica.
5: Sono le 17 e 4 minuti.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
7: Sincera.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 17 e 42 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

quel cassetto che so io. Quanto tempo son mancato in questa casa, lo sa solo Dio. Ti dispiace se mi siedo, sono

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
2: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
4: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
5: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 19 e 37 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 19 e 50 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 20:09.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 20 e 54 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
4: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
5: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
6: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
5: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
6: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
3: 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 21 e 42 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Intorno a me è tornato il silenzio e soffro anch'io come un giorno hai sofferto tu, perché non so ritornare a cercarti ancora una parola buona che dopo di te non

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: vieni. Hai paura?
1: Sì.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 22 e 20 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo.

No, cucciolo mio, non piangere, non far così. Guarda come sei buffo. Hai tutto il trucco che ti cola giù dagli occhi. Mi sembri un salice piangente. Dai, cucciolo mio, non fare così. Se no mi metto a piangere pure io.

guarda, preferisco che tu mi mandi a quel paese, che tu mi gridi in faccia che sono uno scoppiato, un gasato, un montato, uno... Beh, lasciamo perdere, ma non dirmi che ho giocato con te come tu fossi una bambina.

Amore, non piangere più. Mi sta venendo un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. E non stare lì mezzo nudo davanti alla finestra. Mettiti il piumaglione. Come sei bella. Sei uno sballo. No dai, non piangere più, Tomina. È così difficile dirsi addio.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

inutile che voi vi affannate a volere comprare con loro la gioia e voi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 23 e 9 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Sulla terra c'è una terra, una specie di collina verde, dove ogni mattina si riuniscono tutti i ragazzi del mondo. E nei colori incredibili dell'alba si alza una bandiera di sole. E i ragazzi guardano in alto, più in alto ancora delle loro speranze, e fanno l'appello davanti alla bandiera di sole per essere sicuri di esserci

Sulla terra c'è una terra, una specie di collina verde, dove ogni sera si riuniscono tutti i ragazzi del mondo. E nel buio della notte sventola un rettangolo di sole. E i ragazzi sanno che non è vero, che forse non c'è. Ma ci credono lo stesso. E allora si stringono vicini e cercano di volersi bene.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 23 e 52 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

tante belle cose che non ho mai detto a nessuna ragazza. No, mai a nessuna ragazza.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: È mezzanotte e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: È l'una e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: È 1:56.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.